per la voglia forse di riconquistare. Ma di notte, quando è l'ora di dormire, chiudo gli occhi

per qualcuna e poi stai male. Non so quante volte ti ho chiesto scusa a Dio, perché io ho rubato un angelo ed è mio. Alzo gli occhi al cielo e non so cosa fare. La tua lontananza

supera le stelle e vola. E non sentiamo rumore. Il campione non ha mai paura di non farcela.